Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:33.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
3: L'estate arriva quando mi rubi il cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 3:34.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 5.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E le

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa.

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:03.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

I'm gonna go to the hospital.

0: Radio Mugello Notizie.
1: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore in località Poggio Altiglio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villore. Se è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri, dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme. Prende il via il percorso di revisione dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare speciale alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012, da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
2: 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre.
1: Il Maggio Metropolitano di Firenze propone giovedì 16 luglio alle 21 al giardino Bob Kennedy di Firenzuola Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Lo spettacolo di 20 lucenti ha ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È uno spettacolo di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere del compositore quasi certamente più conosciuto al mondo, ovvero Giuseppe Verdi. L'artista, l'uomo di cultura, il personaggio pubblico, la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi della sua vita. La regia e la scrittura scenica sono di Manu Lalli, l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Loggi, il maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna, che dirigeranno l'orchestra Cupiditas. Interpreti gli attori Elena Di Pasquale e Francesco Grifoni. I cantanti saranno Nicoletta Capetanidu, soprano, e Alessandro Tiba, tenore.
2: Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff, costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Giovedì 16 luglio gli iscritti potranno alternarsi sullo strumento accompagnati da musicisti professionisti in una jam session. Venerdì 17 luglio la notte dei batteristi, un evento unico nel quale si esibiranno gli artisti ospiti del Drum Camp. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. Torna giovedì 16 luglio il mercato contadino in via Sacco e Vanzetti negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo. Il programma prevede dalle 17 in poi il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19 il laboratorio per grandi e piccini che noia questi insetti a cura di Jam Lab Education, attività aperta a tutte le età. Alle 19.30 il concerto degli Idea, musica dal vivo con un viaggio nella storia del pop rock italiano.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Bueno, conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 7:33.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa... sicura con Banco Fiorentino.
11: State con noi, state con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.
11: I just love to say it. Jason.

0: Tropicana.
1: Radio Mugello.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Ad Eloge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata a 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi. Prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016. 46.200 km circa. Prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km. Prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi.

0: Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Sono le 8:59.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Prosegue il presidio del territorio da parte della Polizia Locale Unione Mugello. In particolare prosegue il piano di controllo interforze e passi sicuri. Sabato 11 luglio sono stati allestiti 4 posti di controllo sulla SP8 con l'impiego di 8 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana. Sono stati controllati 211 motoveicoli e 6 autovetture, accertando 16 violazioni, 3 per cinture di sicurezza, 1 per dispositivi mancanti su velocipede, 3 per rumori molesti durante la guida, 1 per guida con carta di qualificazione del conducente scaduta, 8 per assenza di documenti al seguito.
5: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio, intitolato Quanto è grande l'universo. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della pubblica assistenza Maria Buturlin presso la sede della pubblica assistenza in via del Pozzo a Barberino di Mugello. La filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei 2 primi appuntamenti. A Vicchio, presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con i Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze, con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della Città Metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.
4: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di Compagnia Catalyst organizzato all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti, per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi, presso il giardino di Villa Bernabei, alle 21:15, con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
6: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Potresti

0: pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
11: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Quasi un milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di Valico è ancora bloccato nella società a capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Frattini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935 mila euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente. Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record, serve un confronto rigoroso con il passato. Giorno dopo giorno utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata da Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è il risultato più caldo nel l'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due. E come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
3: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Tu chiamale se vuoi emozioni.
8: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
7: Emozioni.
0: Buongiorno, eccoci qui per una nuova puntata di E tu chiamale se vuoi emozioni, perché continuiamo il nostro viaggio in quel mondo così intrigante che ci appartiene profondamente e nel quale siamo accompagnati da Francesca Ricapoli, psicologa, e dal suo libro Emozioni che curano. E mi piace sottolinearlo spesso, questo fatto del titolo di questo libro, perché è importante ricordare che appunto le nostre emozioni ci possono curare, anche se talvolta possono sembrare invece nemiche o crearci dei grossi problemi. L'importante è come noi ci rapportiamo ad esse. E infatti è questo quello che stiamo affrontando nelle ultime puntate di questo nostro viaggio tra le pagine del libro, perché stiamo affrontando l'argomento di come ci si nasconde dietro a quelle emozioni che non vogliamo in realtà esporre, o comunque che non vogliamo veramente conoscere. Francesca Erica, per aiutarci a capire di che cosa sta parlando, ci rappresenta alcune esperienze vissute da lei come terapeuta e dai suoi pazienti. Quindi procediamo nel racconto di uno di questi casi. Una donna di talento si è arrivata da me con una storia ventennale di depressione, tentati suicidi e ideazione suicidaria ancora presente. Una donna che aveva creato una casa di moda e aveva avuto molti uomini, l'ultimo dei quali sembrava adorarla. Le dissi, come faccio spesso in questi casi, che io non ero un'alternativa ai barbiturici, che avrebbe potuto procurarsi qualsiasi mezzo per uccidersi, e io non avrei potuto fare nulla. È la verità, se una persona vuole uccidersi, nessuno può fermarla. E forse è una buona notizia, è la garanzia che al limite l'atto del suicidio può essere sempre compiuto.
9: www.radiomugello.it 85D.

stiamo parlando quindi di una donna che aveva avuto successo nella vita dal punto di vista del lavoro, ma che viveva una grande depressione, aveva tensioni suicide. E la nostra Erika Poli, nel riceverla, le fece presente che non avrebbe potuto ostacolare in nessun modo la sua volontà di agire in senso autodistruttivo, perché si ricordava molto bene quando rivolse a un maestro di meditazione la domanda su cosa pensasse del suicidio, cosa che la spiazzò. Lui rispose: è una delle opzioni possibili. In una delle innumerevoli vite che viviamo, è probabile che tutti lo abbiamo provato. Fa parte delle esperienze che qui si fanno. E lo disse con grande calma. Quindi Francesca Erika, come ci racconta nelle sue pagine, usò quelle parole simili con quella paziente e aggiunse: visto che si tratta di un'opzione disponibile, che lei può comunque mettere in atto in ogni istante, perché intanto non occuparci di come mai una donna bella e talentuosa come lei abbia pensato a questa soluzione? Mi guardò con un immenso dolore. La sua volontà di morire si connetteva al desiderio enorme di vivere che aveva dentro, mentre la sua vita era stata una specie di morte costante. Maltrattata dalla madre, rimasta sola con lei e un altro figlio in fasce, e poi mandata a 10

0: stessa casa. Non aveva mai smesso di amare la sartoria e quando poteva di nascosto andava nell'unico negozio di abbigliamento del paese di vicino, dove l'anziano proprietario non faceva mistero di essere attratto da lei. Così, nonostante i 40 anni di differenza e la ripugnanza, lo sposò per fuggire dalla famiglia e costruirsi un futuro.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile.

0: scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
0: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo. Offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Prendiamo dunque la descrizione della vita di questa donna di successo, ma con una storia di vita così sofferta. Lei si sposò quindi con un uomo di 40 anni più grande di lei per poter fuggire dalla sua famiglia e in qualche modo costruirsi un futuro. Ma era una vita fondata sui compromessi, era un ingoiare continuo di dolore e disgusto. Rimase incinta, ma perse il figlio. Il marito andò incontro a una lunga malattia e infine morì a quasi 90 anni. Lei, quarantenne, si ritrovò finalmente proprietaria di tutto, ma distrutta dentro, come una che avesse già vissuto 10 vite di dolore e solitudine. Bella, anche se sciupata dalla sofferenza, prese a circondarsi di persone provenienti da un mondo patinato, giovani in cerca di fortuna, e si avvicinavano cercando di continuo la sua attenzione, portando di solito anche un po' di cocaina. L'ultimo uomo, che sembrava adorarla, era molto più giovane di lei e lei sapeva che prima o poi se ne sarebbe andato per farsi una famiglia normale. La sua vita è stata una morte mascherata, un suicidio differito, le dissi. In un certo senso non poteva uccidersi più di così, perché quel che sembrava essere morto era l'amore, o meglio, la speranza dell'amore. La sua vita era fatta di conoscenze, frequentazioni, immagini, senza un'anima. Vivere una bugia è vivere senza speranza, e questo è un concetto veramente da tenere presente, perché ha un contenuto importante da considerare. Quando una persona dice di voler morire, in realtà a dover morire è qualcosa che la fa morire mentre vive o che la fa vivere da morta, il suo modo di essere morta quando è ancora viva. Perché la verità è che noi abbiamo bisogno di vivere nella verità, l'essere umano ha bisogno di vivere nella verità, in contatto con se stesso, con la sua propria interiore verità. Ricordiamocelo, è uno spunto interessante di riflessione alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, emozioni.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo taglierba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL, 347-5189-621. Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro, 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata, 4 metri cubi, il restante da tagliare, 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale, 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic, grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
8: Sono le 10:33.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
9: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Magica, unica. Radio Mugello. La radio

ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a
12: 334 79 88 000.
13: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
14: Sono le 10 e 59 minuti.
15: Radio Mugello Notizie.
16: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:30. 13.35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della Festa del Volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. Anche nel Comune di Vicchio prosegue con ottimi risultati l'attività del progetto Educa, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione degli adolescenti del territorio. Gli educatori della cooperativa Arca hanno appena terminato un laboratorio espressivo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il laboratorio è iniziato il 22 giugno e si è concluso il 6 luglio presso i locali della primaria. In questi incontri gli educatori hanno accompagnato due gruppi di bambini e bambine delle classi quarte e quinte attraverso un percorso finalizzato alla scoperta di sé e dell'altro. Si è invece già conclusa la prima parte del laboratorio proposto da Tessere Culture, che si è svolto presso i locali della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Vicchio. Nel corso di 4 sabati di maggio, nei quali sono stati avviati 4 laboratori di italiano L2, strutturati in incontri della durata di 2 ore, calibrati per età e livelli linguistici, a cui hanno aderito complessivamente 27 alunne e alunni. Uno dei laboratori che partirà a breve è il Music Summer Camp, organizzato dal Jazz Club of Vicchio, un percorso che comprende 9 appuntamenti di 4 ore all'insegno del controllo psicofisico attraverso il fare musica, in maniera molto semplice utilizzando il linguaggio dei segni per dar vita ad una immediata struttura musicale, utilizzando strumenti a percussione. A conclusione del percorso si terrà uno spettacolo al Teatro Giotto di Vicchio nel pomeriggio di venerdì 11 settembre. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il Distretto Rurale Regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'Assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'Assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo Statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'Assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati. Torna giovedì 16 luglio il mercato contadino in via Sacco e Vanzetti negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo. Il programma prevede dalle 17 in poi il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19 il laboratorio per grandi e piccini che noia questi insetti a cura di Jam Lab Education, attività aperta a tutte le età. Alle 19.30 il concerto degli Idea, musica dal vivo con un viaggio nella storia del pop rock italiano.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
17: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Mondo Visione, eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno e buon giovedì. Fabio Orgoglio qui con voi dai microfoni di Radio Mugello. Di là, dal mixer che manovra il tutto, è tutto nelle sue mani, c'è il DJ Gabri Colò che è in regia. Si va? Si va. Buon ascolto!
9: State con noi e state con Radio Mugello!

ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

Litfiba, concerti in tutta Italia con il tour che prende il nome appunto di 40 anni di 17 Re Tour 2026. Il tour dà già il nome a questa serie di concerti, infatti 40 anni di quest'album, più bell'album senza ombra di dubbio dei Litfiba,

0: una reunion importantissima. Loro non sono più giovanissimi, io credo però insomma che il concerto, i concerti saranno sicuramente all'altezza, validi. Io li seguivo, andavo ai loro concerti quando erano molto giovani, lo ero anch'io molto più giovane. Non lo so se ci andrò, mi piacerebbe, ci sto pensando. Allora, qui vicino abbiamo prevalentemente due concerti, il più vicino è a Prato, insomma al Prato delle Cornacchie a Firenze, giovedì 23 luglio, ma c'è anche a Bologna martedì 21 luglio al Sequoie Music Park, Parco delle Caserme Rosse. Che dire, sono curioso, sarei curioso di andare. Amici hanno già i biglietti, ho detto vieni, ci sto pensando. Più su Firenze che su Bologna, anche se sarei più vicino a casa, piacerebbe andare più però a Firenze. Voi ci andate? Fatemi sapere, dai.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi.

0: State con Radio Mugello.
1: Siete in tantissimi, sì, tante testimonianze di persone che hanno già il biglietto per il concerto, sì, siete in molti per Firenze, ma anche su Bologna. Addirittura molti, entrambi i concerti. bravi. Dai, ci vediamo lì, dai, io ad uno dei due sicuramente andrò, dai, mi avete convinto. Litfiba, 40 anni di 17 re, le date, lo ricordiamo, abbiamo a Bologna, stavo dando un attimino un'occhiata, sì, stavo riguardando le date, allora Bologna, Sequoia Music Park, 21 luglio, martedì 21 luglio, e invece Firenze, Prato delle Cornacchie, giovedì 23 luglio. Ci sono ancora biglietti, dai. Quindi Litfiba, 40 anni di 17 re tour 2026. Ci andiamo?
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, Iepa Iepa, Mondovisione, Iepa Iepa, Fabio Orgoglio insieme a voi, Iepa Iepa. Ma cos'è lo Iepa Iepa? Dopo ve lo dico, dai.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Sì, dai, Yeppa Yeppa, ne parlavamo poco fa, ogni tanto così salta fuori. Abbiamo avuto il permesso dal buon Nearco, dall'amico Nearco, di utilizzarlo ogni tanto, e noi lo facciamo con molto piacere. Ciao Nea, ciao Nea! A proposito, funziona tantissimo il nuovo singolo di Nearco. Oggi purtroppo non riusciamo a metterlo, cioè non oggi, adesso non riusciamo purtroppo a metterlo in programmazione, ma nel corso della giornata qui a Radio Mugello avrete sicuramente modo di ascoltarlo. Alla grande Nea, alla grande. No, diciamo Yeppa Yeppa, ci permette di ogni tanto di lanciare questo grido, il buon Nearco. È così, dai, è bello. Yeppa Yeppa, vi piace? Piace anche voi? Dai, anche voi, Yeppa Yeppa se volete.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: E noi ci salutiamo con un grandissimo Yepa Yepa, sì dai, che è un rafforzativo giocoso per esprimere grande entusiasmo, euforia e approvazione. Infatti nello slang anglosassone Yep è un'espressione informale per dire sì. Ripetuto due volte, Yepa Yepa si usa solitamente come appunto rafforzativo giocoso per esprimere grande entusiasmo. E secondo me noi di entusiasmo questa mattina ne abbiamo tantissimo, allora... tutti insieme, Yepa Yepa, a lunedì, ciao, ciao, e tutti quanti gridiamolo insieme, Yepa Yepa.
10: Sono le 11 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso dell'operazione con cui il Comune di Rufina acquisisce due immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale luogo di promozione del territorio, valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026.
13: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore, in
0: località Poggio Altiglio. I carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villori. Se è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri, dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento, fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme.
12: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio, intitolato Quanto è grande l'universo. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena: il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il Re della Giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
13: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta

0: I saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: ho un'idea.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Quanto tu puoi, tu gli dai. Quando tu puoi, se se lo trovi bene, se non se lo trovi, lascia. E tutto il discorso non essere contenti se non ti c'è più gatti. Come distruggere la vita del ragno. Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Il fatto di pescare la fisa l'ammazzi perché l'amo in sinistra. Certe volte se tu non riesci a farlo per bene e non l'ha preso proprio per bene l'amo, allora non tu gli fa male, cioè non muore, però il più delle volte muore il pesce.
2: Bastardo!
1: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Gli animali sono così, i miei anni gli uguali, non la prima mai non si vuole fare. E quando tu li asciughi non tu gli fa nulla di male, eppure non si fa asciugare. Non si vuole bene un bel lavato da tutti, però non si fa asciugare.

0: Impero degli animali che sono naturali. Impero degli animali che sono naturali. Però mi è dispiaciuto un sacco per quella farfalla, non so se riuscì a sopravvivere o no ai viaggi. Un'altra cosa è che quando vento un insetto in macchina, ci hanno mai pensato che ti impedire se ti rimane. Io, cioè, se non mi viene proprio addosso a noi, non cerchiamo di farlo andare fuori, no? Vedere che tu fai anche 10 chilometri, tu lo abbandonavi quell'insetto, in fin di conti tu lo abbandonavi. Gli animali davvero sono la cosa più bella che c'è in mondo. Gli animali davvero sono la cosa più bella che c'è in mondo. Il bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 13.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
4: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi, con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due. E come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
11: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
4: Prende il via il percorso di revisione dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012, da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa. Prosegue il presidio del territorio da parte della Polizia Locale Unione Mugello. In particolare prosegue il piano di controllo interforze passi sicuri. Sabato 11 luglio sono stati allestiti 4 posti di controllo sulla SP8 con l'impiego di 8 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della città metropolitana. Sono stati controllati 211 motoveicoli e 6 autovetture, accertando 16 violazioni, 3 per cinture di sicurezza, 1 per dispositivi mancanti su velocipede, 3 per rumori molesti durante la guida, 1 per guida con carta di qualificazione del conducente scaduta, 8 per assenza di documenti al seguito. Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società Capitale Pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Fratini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu
0: fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperie e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'unione dei comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente. L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Sagginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato a una nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa prosegue ora aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Sagginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
11: Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino della Lamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio in mattinata la lezione conclusiva è affidata alla direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. Torna giovedì 16 luglio il mercato contadino in via Sacco e Vanzetti negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo. Il programma prevede dalle 17 in poi il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19 il laboratorio per grandi e piccini che noia questi insetti a cura di Jam Lab Education, attività aperta a tutte le età. Alle 19.30 il concerto degli Idea, musica dal vivo con un viaggio nella storia del pop rock italiano.
0: Il Maggio Metropolitano di Firenze propone giovedì 16 luglio alle 21 al giardino Bob Kennedy di Firenzuola Verdi Game, Tutto nel mondo è burla. Lo spettacolo di 20 lucenti ha ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È uno spettacolo di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere del compositore quasi certamente più conosciuto al mondo, ovvero Giuseppe Verdi. L'artista, l'uomo di cultura, il personaggio pubblico, la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi della sua vita. La regia e la scrittura scenica sono di Manu Lalli, l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Loggi, il maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna, che dirigeranno l'orchestra Cupiditas. Interpreti gli attori Elena Di Pasquale e Francesco Grifoni. I cantanti saranno Nicoletta Capetanidu, soprano, e Alexandru Tiba, tenore.
11: Torna la rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento patrocinato dal comune di Vicchio è organizzato dall'associazione 20 eccezionali eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Venerdì 17 luglio alle 16, Notte da Oscar con l'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali a cura di Legami d'Arte, diretta dal maestro Marco Papeschi, che eseguirà un concerto dedicato alle colonne sonore dei film da Oscar. Ingresso gratuito. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e della jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il Re della Giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo Alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sulla Lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali.
0: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
12: Prossimo appuntamento alle ore 15.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti, accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Nirenza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: A The Lodge Farm. Giovedì 16 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio. Dalle ore 20, grigliata, al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 8001624.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, 100% successo.
12: Radio Mugello. Cosa

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: per cognarti, se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Torna giovedì 16 luglio il mercato contadino in via Sacco e Vanzetti negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo. Il programma prevede dalle 17 in poi il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19 il laboratorio per grandi e piccini che noia questi insetti a cura di Jamlab Education, attività aperta a tutte le età. Alle 19:30 il concerto degli Idea, musica dal vivo con un viaggio nella storia del pop rock italiano. Torna la rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marino racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21:30. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Venerdì 17 luglio alle 16, Notte da Oscar con l'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali a cura di Legami d'Arte, diretta dal maestro Marco Papeschi, che eseguirà un concerto dedicato alle colonne sonore dei film da Oscar. Ingresso gratuito. Sabato 18 luglio alle 18:30, Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e del jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la decima edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo della Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in Piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Valdisieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21:15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico. pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta, Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 0.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.

0: Abruzzo, oppure chiamalo 055 0763 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Ad Eloge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Ciao amo, ma tu come ti vesti? Sei già pronta? No amo, io sono in mega ritardo, ma sono carichissima per stasera. Perfetto, tanto stasera si fa una cosa sola. Si sboccia, poveri!
4: Entro in disco presa bene, io

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino della Lamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio, in mattinata, la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Venerdì 17 luglio alle 16, notte da Oscar con l'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali a cura di Legami d'Arte, diretta dal maestro Marco Papeschi, che eseguirà un concerto dedicato alle colonne sonore dei film da Oscar, ingresso gratuito. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e del jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Torna alla rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il Museo della Linea Gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre.
3: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
2: Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16 e 29 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA, cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144

0: 24. Cerco impiego per pulizie, case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic, grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
3: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi, con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce: la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due. E come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso. Prende il via il percorso di revisione dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita commissione consiliare speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara: l'attuale statuto risale al 2012, da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
2: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADA

0: Operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica.

0: medica mercoledì e venerdì con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore e preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
2: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 8001624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: www.radiomugello.it.
1: Ciao, che pensi di Napoli?
2: Napoli per me è la città dell'amore. Quaglione, quaglioncella, che è Napoli.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 18.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Prosegue il presidio del territorio da parte della Polizia Locale Unione Mugello. In particolare prosegue il piano di controlli interforze e passi sicuri. Sabato 11 luglio sono stati allestiti 4 posti di controllo sulla SP8 con l'impiego di 8 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana. Sono stati controllati 211 motoveicoli e 6 autovetture, accertando 16 violazioni, 3 per cinture di sicurezza, 1 per dispositivi mancanti su velocipede, 3 per rumori molesti durante la guida, 1 per guida con carta di qualificazione del conducente scaduta, 8 per assenza di documenti al seguito.
10: Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso dell'operazione con cui il comune di Rufina acquisisce 2 immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità della amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio, valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026.
9: Quasi 1.000.000 milioni di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Frattini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperie e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'Unione dei Comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
10: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in Piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
13: This is the story of my baker.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio,

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
8: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore, in località Poggio Altiglio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villore. Se è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri, dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme. Prende il via il percorso di revisione dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara: l'attuale statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
3: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
2: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi, con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce: la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due. E come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
3: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando comando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto.
2: L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Saginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato a nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa prosegue ora aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Saginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
3: Dal 16 giugno al 1 settembre, 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio, intitolato Quanto è grande l'universo.
2: Il Maggio Metropolitano di Firenze propone giovedì 16 luglio alle 21 al giardino Bob Kennedy di Firenzuola Verdi Game Tutto nel mondo è burla. Lo spettacolo di 20 lucenti ha ingresso gratuito e libero fino al esaurimento dei posti disponibili. È uno spettacolo di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere del compositore quasi certamente più conosciuto al mondo, ovvero Giuseppe Verdi. L'artista, l'uomo di cultura, il personaggio pubblico, la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi della sua vita. La regia e la scrittura scenica sono di Manu Lalli, l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Loggi, il maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna, che dirigeranno l'orchestra Cupiditas. Interpreti gli attori Elena Di Pasquale e Francesco Grifoni. I cantanti saranno Nicoletta Capetanidu, soprano, e Alessandro Tiba, tenore.
3: Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione 20 eccezionali eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena da prenotare al numero 333-6442042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Venerdì 17 luglio alle 16 Notte da Oscar con l'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali a cura di Legami d'Arte, diretta dal maestro Marco Papeschi, che eseguirà un concerto dedicato alle colonne sonore dei film da Oscar. Ingresso gratuito. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e della jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicale comico di Cosma Barbafiera. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carlarombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'associazione culturale Penelope Barberino. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band & Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La Jazz Band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
2: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
3: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Nel comune di Scarperie San Piero sabato 18 e domenica 19 luglio si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Il programma inizia venerdì 17 luglio con l'apertura della segreteria in Viale Matteotti presso il plesso scolastico di Scarperia. Sabato 18 luglio sono previste al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Women su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in Viale Matteotti a Scarperia.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto. State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione?

0: Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AirParo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AirParo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AirParo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AirParo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: Va ora in onda dagli studi di Radio Mugello. Soavissimo. Con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000. Oppure telefono 055 84 94 404.
7: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti.

This is my radio e questo è il suavissimo di Radio Mugello, il programma che va in onda ogni giovedì dalle 19 alle 21. Diciamo per la precisione, questo è un aspettando il suavissimo che andrà in onda in maniera un po' casuale, qualche giovedì sì e qualche giovedì no, da qui a inizio settembre, e poi a settembre inizieremo la nuova stagione del suavissimo, quello più canonico. Adesso diciamo dipende molto dal lavoro, dalle vacanze, dal tempo a disposizione. Ci prendiamo come tutti gli anni un paio di mesi per rigenerarsi, per partire a settembre meglio di prima. Io sono Daniele Soave, questo appunto è Aspettando il Suavissimo, vi do subito le coordinate per interagire con noi. WhatsApp al 334 79 88 000, oppure se volete parlare direttamente con me 055 26 91 204. Iniziamo subito con questa prestagione, con il classico brano di tutti gli anni, ovvero Vasco Rossi, Senza Parole.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

E come dico sempre, le stagioni del Suavissimo iniziano e finiscono con Vasco Rossi senza parole. Il primo brano che fu trasmesso in quel lontano 21 ottobre 2010, prima puntata della storia del Suavissimo di Radio Mugello. Avevo promesso che nel programma ci sarebbero state soltanto belle canzoni che avrebbero fatto alzare al massimo il volume ai nostri ascoltatori e cantare a squarciagola. E penso, dopo 16 anni di programma, bene o male, la missione è quasi sempre riuscita, e questo ci fa molto piacere. Se così non fosse, dopo 16 anni non saremo ancora qui tutti i giovedì dalle 19 alle 21 in onda ininterrottamente. Ripeto, 16 anni non sono certo pochi. Vasco Rossi senza parole, e il prossimo anno, a giugno 2027, ci sarà il giubileo di Vasco. 10 date all'Olimpico di Roma per festeggiare i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. E è stato difficile, però grazie all'amico Stefano, che in questo momento ci sta ascoltando attraverso lo streaming da quel di Scandicci, grazie a lui il prossimo anno, il 7 di giugno, sarò presente allo Stadio Olimpico Prato Gold. Avrò Vasco Rossi a pochi metri dai miei occhi per godermi questo giubileo, questo evento unico che ogni fan di Vasco deve essere presente lì e per goderselo. 550.000 biglietti venduti in 30 minuti, una cosa impressionante. Chissà se Vasco Rossi poteva immaginarsi dopo 50 anni di essere ancora così sulla cresta nell'onda. Probabilmente il buon Vasco non immaginava nemmeno di poter essere ancora presente su questo mondo dopo 50 anni, con la vita spericolata che ha sempre fatto. Ma andiamo avanti con il Suavissimo, una puntata breve ma intensa. Sarò in onda fino alle 20:30, poi dovrò scappare per altri impegni. Andiamo avanti con un'altra canzone bella, una canzone che ci fa venire i brividi, quel tipo di brani che piacciono tanto a noi, quelli che ci fanno scorrere, andare e tornare indietro nel tempo con tanti ricordi meravigliosi. Ed è anche la sigla di una serie televisiva fortunatissima. C'è stata la prima stagione l'anno scorso, in autunno ci sarà la seconda stagione. Sto parlando della serie degli 883. Anche loro, quando nacquero, quando vennero fuori nel 1992, potevano sembrare un gruppo così di passaggio, uno di quelle tante meteore che il panorama musicale italiano, e non solo italiano, ci ha abituato ad avere, ad ascoltare soprattutto d'estate. E invece il buon Max Pezzali, come Vasco Rossi, continua a riempire stadi ovunque, palazzetti dello sport, ovunque va Max. E il pieno è garantito, ma è garantita con un pieno di ricordi, un pieno di nostalgia, un pieno di emozioni, grazie a brani come questo che ci stiamo per ascoltare.

E adesso con un deca si fa veramente poco. Prima si mangiava appunto una pizza, una birra con 10.000 lire. 5,16 euro di oggi per gli ascoltatori più giovani. A proposito di ascoltatori giovani, voglio salutare Amin che da San Vincenzo ci sta ascoltando, e quindi il mare arriva qui nelle frequenze di Radio Mugello grazie a questo splendido ragazzo che è stato un compagno fedele durante tutte queste vacanze trascorse in quel di San Vincenzo alla Bow Beach, che è un luogo meraviglioso per chi ha un cane, è veramente forse il top che abbiamo in Toscana, perché puoi stare tranquillo in compagnia del tuo amico fedele, libero l'amico di giocare con gli altri cani, di fare il bagno, di divertirsi, e soprattutto è un piacere stare in mezzo a tanti cani, a tante persone amanti dei cani, quindi persone buone, che ama i cani e solitamente non può essere una cattiva persona, e soprattutto essere supportati e coccolati da un personale meraviglioso come il nostro Amin, come Valeria e come tutto il resto che compone lo staff della Bow Beach di San Vincenzo. Quindi salutiamoli, visto che sono all'ascolto qui del suavissimo di Radio Mugello. A proposito di mare, c'è una canzone che non parla semplicemente del mare, una canzone che si ascolta probabilmente più volentieri d'estate, perché il mare ci riporta all'estate, ma anche a uno stato d'animo particolare, uno stato d'animo che non sempre è gioia, allegria, ma anche riflessione. Uno guarda il mare e pensa, sogna, immagina, e qui in questo caso nel 1992 Luca Carboni tirò fuori questa canzone meravigliosa, faceva parte di un album bellissimo che conteneva anche Ci vuole un fisico bestiale. Curiosità, è stato il primo 33 giri ad essere pubblicato nel 1992. Me lo ricordo che io lo acquistai e lo finì proprio a forza di ascoltarlo. Quindi prendiamo questa moto e andiamo sull'autostrada in direzione mare, in direzione dei sogni, degli amori estivi, degli amori sognati, di quegli amori fugaci, ma che rimangono tutta la vita nel nostro cuore. Mare, Luca Carboni, qui su Radio Mugello.

0: Mare, mare, mare, Luca Carboni qui nel suavissimo di Radio Mugello, e è sempre un piacere ritrovare il buon Luca che si spera abbia superato alla grande qualche problemino di salute che lo ha tenuto lontano dai palchi per un periodo, però per fortuna sembra che il peggio sia passato, tant'è che si esibirà fra qualche giorno in quel di Pratolino al Musart, un festival meraviglioso che da qualche anno è stato ambientato al Parco del Gigante a Villa Demidoff a Pratolino, e qualsiasi concerto venga fatto lì merita assolutamente di essere visto, perché è una location veramente strepitosa. Andrò a vedere Elio Storietese fra qualche giorno. Carboni purtroppo non ho avuto la possibilità di avere biglietti, mi sarebbe piaciuto vederlo, visto che dal vivo non ho mai avuto l'occasione di ascoltarlo. Deve essere sicuramente un bel concerto. Ma visto che parliamo di estate, di amori estivi, che è il classico, cioè mare, villeggiatura, anche se adesso i ragazzi non hanno la fortuna che abbiamo avuto noi di potersi godere, non so, due mesi e mezzo di vacanza continuativa, casomai in Versilia come facevo sempre io, e adesso diciamo che è un po' più difficile, però in quei due mesi e mezzo succedeva di tutto. Succedeva che il gruppo di ragazzi che ogni anno si ritrovava aveva voglia di trovarsi, di viversi e di divertirsi in maniera anche sana. Nascevano inevitabilmente anche quelle storie estive, quegli amori che sembravano amori per tutta la vita. Si sognava ad occhi aperti, si sognava un futuro con quella persona, e il futuro poi finiva con l'inizio del mese di settembre. E quindi quando questa ragazza o ragazzo sarà lontana da te, inevitabilmente il tuo cuore, il tuo pensiero e i tuoi sguardi andranno oltre, andranno verso altre persone. C'è una canzone che si intitola proprio Quando sarai lontana, che faceva parte dell'album Una tribù che balla di Jovanotti, quindi del primo Jovanotti, che parla in questo caso della fine di un amore, ma una fine molto matura, perché il protagonista che viene lasciato, che comunque non ha più quella ragazza con sé, augura a questa persona il meglio della vita e soprattutto di trovare un uomo che riesca a darle tutto ciò che lui non è riuscito a darle. E questo è un augurio che in pochi sono maturi e che riescono a fare.
1: Vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo, vorrei che ti trattasse bene, che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico.

attiva, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'ape di Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 20 e 3 minuti.

E qui siamo nel 2000, l'album uscì nel 1999, lanciato dal Tormentone 50 Special, questa vespina che ha un po' contraddistinto un'epoca di un'Italia che sicuramente funzionava meglio dell'Italia attuale, un'Italia che con il boom economico sognava e i giovani, a differenza di oggi, vedevano un futuro sicuramente roseo e per molti anni sicuramente il futuro degli italiani fino all'inizio degli anni 90 c'era del futuro, c'era voglia di investire sul futuro, di investire sui figli, su tante cose che poi purtroppo al mondo di oggi soltanto, diciamo, l'incoscienza può far mettere al mondo dei figli può far fare dei grossi investimenti sperando comunque che ci sia un domani migliore. Soltanto gli ottimisti possono riuscire a far questo, perché se poi ci fermiamo e guardiamo, non so, un telegiornale, la paura, insomma, fa 90 e ci si blocca. Quindi forse è meglio alle volte essere incoscienti e buttarsi. Il 1990, da lì in poi, diciamo, la fine dei sogni. Ma andiamo avanti. L'estate, stavamo un po' parlando di estate, stavamo parlando anche di amori estivi e soprattutto di tutte quelle cose che purtroppo la timidezza o comunque un po' il pudore non ci permettono di essere dette. Quante volte ci piace una persona e per vergogna, per timidezza non ci lanciamo, per paura di un no. Un no alla fine che cosa ti condiziona? Niente, si prende il no e si va avanti. Però meglio avere non avere nessun rimpianto nella vita, perché chissà quanti amori sarebbero potuti nascere se ognuno di noi fosse un pochino più senza filtri. Alle volte si ha paura a comunicare le proprie emozioni, le proprie sensazioni e si cerca, diciamo, degli stratagemmi per far arrivare il messaggio che vorremmo comunicare all'altra persona in maniera indiretta. Una di queste maniere poetiche potrebbe essere affidarla al mare, affidare una bottiglia vuota, metterci dentro un bigliettino, lanciarla nel mare e sperare che arrivi alla persona desiderata. È molto difficile. In questo caso i pinguini tattici nucleari ci provano a descrivere quelle sensazioni anche di timidezza, di non riuscire a comunicare con le altre persone, e ci mette dentro i buoni pinguini tattici anche qualche vena di nostalgia, citando, non lo so, dico così a memoria, tipo i tavolini dell'Agira, che richiamano molto le estati passate, estate anni 80-90, quando nei bar c'era appunto i tavolini dell'Agira, c'erano queste cose, i jukebox, c'erano cose che facevano anche socialità, a differenza di ora che siamo tutti un pochino più individuali, un pochino tutti persi dentro un telefono e ci perdiamo la vita reale e tante occasioni. Bottiglie vuote qui su Radio Mugello, in questo caso un duetto fra i pinguini tattici nucleari e Max Pezzali degli 883, e queste sono le canzoni che piacciono tanto a me, e i pinguini tattici io li considero un po' gli 883 dei nostri giorni. Eccoli qua.

La speranza che questi messaggi vengano trovati dalla persona a cui sono destinati, beh, è l'ultima a morire, però diventa veramente difficile che una bottiglia vuota con un biglietto lanciata nel mare arrivi a destinazione. Però la speranza, come dicevo, è l'ultima a morire. Ma visto che parliamo di malinconia, di questi amori che nascono proprio in questo periodo, giugno, luglio, agosto, e poi con l'arrivo di settembre svaniscono, c'è una canzone del 2014 dei The Giornalisti che parla proprio di questo. Anche qui, come amano fare i The Giornalisti, come amano fare i Pinguini Tattici, ci sono dei riferimenti molto nostalgici per chi ha vissuto quell'estate. Mi viene in mente il cornetto Algida, classico, quindi l'Algida ritorna anche in questo brano. Oppure la bici rossa dell'Atala. Esiste ancora l'Atala? Penso di sì e spero per loro di sì. Io avevo una bicicletta Atala e le biciclette, quelle che solitamente portavamo al mare, erano biciclettacce, no? Che venivano usate per il tragitto casa spiaggia oppure dopo cena per andare verso, non so, in caso della Versile, verso Forte dei Marmi, verso i luoghi della passeggiata da fare dopo cena verso locali o comunque anche per prendersi semplicemente un gelato e fare due chiacchiere con gli amici. E in questo brano molto malinconico si descrive proprio benissimo questa sensazione. Un brano che il buon Tommaso Paradiso ha fatto dell'ultimo concerto che ha tenuto qualche mese fa in quel del Mandela Forum a Firenze, un concerto molto bello dove lui si è veramente sdato. Un grande artista, il buon Tommaso Paradiso. Ascoltate le parole e qualche lacrimuccia vi potrebbe venire.

Arriva nella ricerca anche di quelle persone che ti hanno fatto passare una bella estate, che ti hanno fatto sognare per tutta l'estate, e si ricerca e si guarda il calendario per vedere quanto manca ad una nuova estate, perché l'estate, primavera, estate, vabbè, ci sarà questo caldo torrido che non fa dormire, ma basta un impianto di aria condizionata e tutto passa e si sta bene. Vuoi mettere la bellezza di uscire la sera a mezze maniche e avere tanta gente con cui poter anche interagire, poter ridere e scherzare, a differenza dell'inverno, che con quel freddo che ci tappa tutti in casa alla ricerca del calduccino, casomai guardando un film in televisione. Però è troppo meglio essere fuori all'aria aperta. E questa canzone si intitolava Fine dell'estate, ma nel 1985 un altro brano vinse con un titolo analogo l'edizione, fu la vincitrice assoluta di quell'edizione del Festival Bar, questa manifestazione itinerante che contraddistingueva l'estate italiane, ok? Sto parlando naturalmente dell'edizione dell'85, fu vinta dai Righiera con L'estate sta finendo. Ed era veramente molto particolare pensare che il brano simbolo di quell'estate era il brano che parlava della fine dell'estate. Anche qua si parla un po' di malinconia, soprattutto verso la fine del brano. L'estate sta finendo, un anno se ne va, ti scrivo, tu mi scrivi e poi tutto torna come prima. Perché quante promesse quando ci salutiamo, quando lasciamo la località marina o comunque vacanziera per tornare nelle proprie città, dai, ci sentiamo, ci scriviamo. Adesso è tutto più facile, esiste WhatsApp, esistono tanti metodi per rimanere in contatto in maniera veloce, ma prima esisteva principalmente, non lo so, il telefono fisso di casa, che aveva un costo, soprattutto se telefonavi all'amore estivo che era in un'altra città. Beh, telefonare a Milano, telefonare a Roma, telefonare aveva un costo, e quindi babbo e la mamma ti dicevano: oh, taglia, perché poi paghiamo noi. Oppure dovevi ricorrere alle lettere, le lettere scritte a mano, non con il computer, e non c'era ChatGPT che ti aiutava a scrivere delle belle lettere. Lì veniva fuori la vera essenza di quel che eri, quel che avevi dentro e quanto eri capace di esprimerlo. E meglio la scrivevi e più possibilità avevi di mantenere vivo questo rapporto. L'estate sta finendo qui su Radio Mugello, un brano bellissimo, un 45 giri che stravendette. A me piaceva molto anche il lato B, che si intitolava Prima dell'estate, ed era la versione lenta di questo brano, molto molto carina. Però questa è la versione originale che vinse il Festival Bar.

Una fotografia è tutto quel che ho, ma starne pur sicura, io non ti scorderò. Beh, le fotografie che venivano fatte d'estate, solitamente una barra due rotolini, quindi 36, 72 foto al massimo, perché è un po' come le telefonate di cui parlavamo prima, aveva un costo sviluppare le fotografie, a differenza di oggi che facciamo 2000 foto il giorno, casomai anche tutte uguali alla ricerca della perfezione. Prima invece era uno scatto unico e quello scatto doveva essere perfetto, dovevamo sperare veramente nella perfezione, ed era bello andare dal fotografo, sviluppare la fotografia, il rotolino, e sperare di rivedere una bella foto della ragazza che avevi amato e tenerla lì casomai sul comodino e sognare, guardarla, darle la buonanotte e sperare di ritrovarla un anno dopo.

0: Ebbene, sono cantata a squarciagola nel fuori onda questa Un'estate al mare, un brano che sembra scanzonato, in verità ha dei significati molto più profondi, come tutti i brani scritti dal buon Franco Battiato insieme a Giusto Pio. E con questa canzone vi auguro una buona settimana. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, che è il 23, quindi sì, dovrei essere presente negli studi di Radio Mugello senza nessun tipo di problema e per continuare queste puntate di Aspettando il Suavissimo, aspettando che torni in onda nella versione solita a partire da settembre del 2026, naturalmente. Quindi vi saluto, buon caldo, buon mare, buone vacanze per chi è in vacanza o per chi sta per andare in vacanza, buon rientro per chi come me le vacanze le ha già fatte, però dai, godiamoci ancora quest'estate che è ancora proprio nel pieno, viva, e cerchiamo di godersela, perché ogni estate deve essere unica, deve essere irripetibile, deve essere da ricordare soprattutto. Ciao a tutti e vi lascio in compagnia della splendida musica di Radio Mugello. Ciao.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche

0: per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, 100% successi.
8: Un ragazzo sopra un...

0: Musica.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
3: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore in località Poggio Altiglio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villore. Si è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme. Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola, si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
2: Dopo i primi appuntamenti all'onda, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Godenzo dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino tosco-romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Godenzo il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni, da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo.
3: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal Comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

salsa è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza si percosse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa rappresenti la bandiera.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Spectre, Judas Priest dall'album Firepower del 2018. Siete ufficialmente tornati sul Rifredo. You are back on Radio Mugello, la radio più
1: bello.
2: Buonasera a tutti.
0: Oh my god, guys, bentornati, benvenuti se è la prima volta che ci state sentendo. Io nel 2018 non facevo ancora parte della crew, però non so neanche se esistevano i Rifredo Awards.
3: No, ancora non esisteva Rifredo in realtà,
0: Non esisteva neanche Rifredo nel 2018?
3: È partito a gennaio dell'anno dopo.
0: Comunque, se fosse esistito Rifredo, se fosse esistito i Rifredo Awards, di certo il Rifredo Award per il best album del 2018 l'avrebbe vinto Firepower di Judas Priest, da cui è tratto il brano che ho appena fatto sentire, Spectre. Bellissimo, bellissimo, fantastico. Però adesso dobbiamo lasciare subito la parola, anche se sì, ci siamo collegati leggermente in ritardo questa sera.
1: Ma giusto appena.
0: Aspettavamo che la temperatura scendesse sotto ai 33 gradi. Ora siamo a 32.
3: Quindi. Momento radio 32,8. Madonna. Si muore di caldo. Quindi non so quanto resisteremo, però insomma,
0: io penso che nessuno stasera vorrà stare qua in regia, perché vi spiego un po' un attimo la nostra postazione. Abbiamo una finestra che però è stata chiusa da tutto il giorno, non è circolato un soffio d'aria qua nella stanza, e io in questo momento mi trovo dietro a due stereo, due computer, un mixer.
1: Ma siamo sempre a lamentare.
0: No, fammi lamentare. Tre mixer, quindi tutta roba elettronica. Qui ci sono giradischi vari, sterei, tutta roba elettronica che produce calore. Ci potresti, se io appoggio una padella qua sopra, ci friggo un ovo. E quindi direi che in regia stasera si farà un pochino a giro,
1: Come sul nostro cervello ci si frigge l'ovo.
0: Sì. Ho qua davanti, tra l'altro, un sudatissimo e bellissimo Michele Agostini, finalmente ritornato alla radio.
3: Lui ora in regia,
0: anche lui ora in regia.
3: Anche Michele Agostini in questo momento
1: sono sempre in regia.
0: Cabina di regia. Tra l'altro, io adesso ho bisogno di Michele, perché il suo cellulare c'ha un bellissimo buco per il cavo jack.
1: Ah, quindi mi stai dicendo che è arrivato già il momento di...
0: È arrivato il momento di dare la linea al nostro vecchio amico Christian Mancianti e alla sua simpaticissima consorte Noemi, consorte futura. C'è stata dichiarazione, ancora non in matrimonio, però... soon to be married e
3: soon to be mom,
0: anche, bravissimo. Abbiamo fatto l'annuncio in diretta della... L'ha detto lui.
1: E anche sto giro, il best moment del Rifredo Award.
0: Beh, se l'è giocato, se l'è vinto, direi. E tra l'altro sarà, posso annunciare io adesso, che non so se lo diranno loro nell'audio, non mi ricordo, però sarà una bambina e si chiamerà Anastasia Mancianti, e non vedremo l'ora di averla come ospite.
3: Anastasia.
1: Sappiamo già cosa mettere quando nascerà.
0: Esatto, subito. Saremo pronti. Che dire, ragazzi?
1: Non ci
0: quindi
1: potremmo trovare impreparati.
0: No. Abbiamo Christian Mancianti.
3: Gustatevelo, ragazzi.
0: Con una mega rece dal maestro delle rece, il buon Christian.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello e di Rifredo in particolare. Io sono Christian Mancianti, ma stavolta non sono solo a fare la recensione dell'ultimo concerto di Marilyn Manson. Ebbene sì, abbiamo un ospite speciale, ossia...
5: Ciao, Noemi, la compagna, moglie, fidanzata, eccetera, eccetera, che l'ha costretta ad andare al concerto.
4: Sì, diciamo che per me era curiosità, io non sono tanto fan, però per Noemi è il concerto della vita, insomma, è il suo artista preferito. Ci rechiamo in quel di Ferrara, del Summerfest, e sinceramente è un festival che sta prendendo tanto. Quest'anno siamo andati a vedere i Cavallera,
5: Megadeth, Black Label Society
4: e Anthrax.
5: No.
4: C'erano anche gli Anthrax, se non te le ricordi.
5: Sì.
4: Diciamo che è un festival che sta prendendo sempre di più, e forse sta prendendo l'eredità non del gozo metal, secondo me è una bestemmia, ma bensì dei concerti abbastanza più piccoli, tipo il Rock the Castle. Anche se il mio preferito rimane il luppolo, siamo d'accordo, sì, su questo? Sì,
5: sì. Sì, dai. Però si impegnano.
4: Si impegnano, sì. Speriamo che continuino a farlo, anche perché ci sono delle lamentele, ci sono state delle lamentele quest'anno per i volumi e quant'altro, la gente si lamenta
5: però
4: sempre.
5: Però dagli ultimi aggiornamenti si sa che nel 2027 lo faranno lo stesso, ma cambierà luogo, non sarà più in centro, in piazza Ariostea, ma non si sa dove, in altre parti dove probabilmente non può dare fastidio a nessuno. Inquinabile.
4: Sì, vabbè. Lasciando perdere quello, diciamo che l'organizzazione non è delle migliori.
5: No.
4: Noi eravamo nella parte VIP, nella parte davanti, e purtroppo dovevamo andare a mangiare, quindi staccarci dalla parte VIP, e dovevamo andare a mangiare in fondo al concerto.
5: Con i plebei?
4: Sì.
5: Che quella cosa lì faceva abbastanza ridere.
4: Sì, più che altro perché c'è 4 stand del mangiare per soddisfare tutto il concerto, e non vi posso dire, file interminabili, e oltre a quello prezzi anche molto
5: alti. Prezzi importanti,
4: alte.
5: Sì, per considerando che erano comunque una pinza congelata a 15 euro, devo dire che conveniva forse mangiare alle trattorie a 5 minuti di distanza dall'ingresso del,
4: sì,
5: concerto.
4: Merita di più. Allora, diciamo, il primo concerto, niente da dire, cioè nel senso, una band si chiama Vov o Wow o non si sa, non lo sapeva nemmeno la band perché non si è nemmeno presentata, non ha detto noi siamo i Wow, Vov, non lo sapevano nemmeno loro come si pronunciava il loro nome. Dal punto di vista di marketing, non una gran scelta di nome.
5: No.
4: E diciamo che lasciavano il tempo che trovavano, stile molto Depeche Mode, un po' strizzavano l'occhiolino anche allo stile anche di Manson.
5: Sì, penso che l'abbia scelti perché era una buona introduzione, cioè nel senso, non un particolare hype a livello musicale. Non è che non fossero bravi, erano bravi, il discorso è che è un po' come quando inizi a vedere un film, c'è cioè quella tipo musichetta introduttiva che non ti caghi mai, però dici non è una musichetta proprio orribile. Un po' il concetto era lo stesso.
4: L'unica cosa lasciava un po' a desiderare i troppi effetti.
5: Sì, sì, diciamo che non si sa bene che voce avesse lui, lei, loro, perché poi in realtà hanno cantato, cioè cantava anche il pubblico a un certo punto, potevano salire anche loro, più o meno gli effetti modificavano talmente tanto che poteva essere chiunque sul palco sarebbe stato in grado di cantare, ecco.
4: Ma andiamo al concerto principale, ossia il reverendo Manson. Allora, posso dire, dal punto di vista scenografia, non una grande scenografia, niente, molto cruda, insomma, cioè soltanto il suo simbolo, la croce rovesciata con la linea in più, niente di che, dei neon che praticamente si illuminavano, il palco non era un granché.
5: Ma non serviva, si può dire.
4: Sì, cioè, sì, e più che io mi aspettavo un qualcosa un pochino più scenico, diciamo, dal punto di vista, mi aspettavo una specie di Rammstein, insomma, dal punto di vista di spettacolo del palco. Secondo me, però, lo spettacolo in sé per sé l'ha fatto il reverendo.
5: Assolutamente sì, cioè dei balletti che la miramenterà, sembrava schizzo pazzo, però era perfetto, sì. Cioè era proprio dentro quel contesto lì, col fatto che stesse per venire giù il mondo dal cielo, i neon tutti intorno, i vari cambi di luce che poi si sono spostati su un velo cromatico che era per la fine bianco, rosso e blu, che con lui che cambiava outfit praticamente ogni canzone, lo spettacolo l'ha fatto lui, non serviva granché, secondo me è stato il suo la cosa che l'ha reso ancora forse più d'effetto era che ci fosse poco, ma che ci fosse lui sopra, insomma.
4: Sì,
5: fare.
4: Assoluto protagonista, anche perché la band si nota il giusto e l'onesto, anche dal punto di vista delle camere venivano inquadrati veramente poco, era praticamente lui al centro della scena, quindi insomma.
5: Vabbè, si sa che comunque lui è un attimino, cioè l'egocentrismo fatto persona, sì. Quindi insomma.
4: Allora, dal punto di vista della scaletta, diciamo, ottima, no?
5: Ottima, ottima, ripercorso praticamente i suoi più grandi successi alla fine, poi ha inserito anche dei pezzi dell'album nuovo uscito l'anno scorso, Assassination Under God,
4: non tanti,
5: capitolo 1.
4: Cioè,
5: io me ne aspettavo di più, ma soprattutto me ne aspettavo degli altri, non quelli che poi effettivamente ha fatto. Ma se devo essere sincera, comunque è stata una scalata di tutto rispetto. E poi ha fatto Exit Wound, che è il singolo che sarà all'interno del nuovo album che uscirà il 14 di agosto. Quindi diciamo che è una scaletta abbastanza importante.
4: Diciamo, ogni canzone c'erano almeno 3-4 sputacchi, dal punto di vista scenico, no? Sì, sì. E quindi anche alla fine, che poi dopo è cominciata a piovere, non sapevamo se piovesse veramente dal cielo oppure era la sputacchiera di Marilyn Manson che stava andando in giro portata dal vento. Quindi quello, insomma, non lo sappiamo. Una cosa su cui sono rimasto deluso, non so te, però ci si aspettava che raccontasse la storia di quando veniva accompagnato dal padre a vedere un
5: ragazzino, a vedere un certo Richard Benson
4: a Vancouver, però non ce l'ha raccontata, vabbè.
5: No.
4: A parte quello, diciamo, concerto, io gli do un bel 8,5, mi è molto piaciuto, poi più che altro la voce, secondo me ottima voce. Mi aspettavo più effetti, visto insomma una certa età, mi aspettavo che venisse coperto completamente da effetti, ho detto vabbè, facile fare un concerto così, invece ha fatto anche qualche acuto, voce ci si aspettava molto molto peggio.
5: Sì, onestamente sì, anche perché eravamo partiti con un preambolo, con un artista sicuramente più giovane, che aveva 10 miliardi di effetti sopra. Poi sai, Marilyn Manson comunque non è che vai a vedere il concerto perché ti aspetti chissà che voce, ma vai proprio per lo spettacolo, e lo dico da fan comunque, però ecco, stupefacente, cioè da dire, sì, non ha sbagliato a mezza, sembrava veramente di riascoltare il disco con lui lì davanti, quindi no, impressionante. Per me il voto 9,5, dai, cioè, guarda, gli tolgo quel mezzo solo ed esclusivamente perché c'è stato un momento di misunderstanding tra lui e il batterista alla fine per l'ultima canzone, ma aveva cominciato a piovere, quindi credo che ci fosse stato qualche danno tecnico, anche perché a un certo punto si è sentito un piccolo fischio, per cui secondo me qualcosa lì gli era andato via nel setup e non erano riusciti a riaggiustare la cosa. Però posso dire, per me è stato un concerto della Madonna.
4: Sì, sicuramente. Ora consigliamo la canzone di Marilyn Manson. Lo faccio scegliere direttamente dalla fan perché se ne intende di più, quindi consigliamo la canzone di Marilyn Manson.
5: Allora, non è stato fatto niente di questo album qui, però a me piace molto, ce l'ho molto molto molto a cuore. Consigliamo Say Ten di Marilyn Manson dall'album Heaven Upside Down del 2017, se non sbaglio.
4: Bene, perfetto. Un saluto a tutti da Cristian Mancianti
5: e da me. Ciao ciao, Noemi.

0: Satan, dice Marilyn Manson, come direbbe Richard Benson, ed è un po' un gioco di parole perché sembra voglia dire Satan, ovvero Satana, non il Satan, l'alternativa alla carne vegana. E invece dice D10. Grandissimo Cristian Manciati, era da tanto non sentivamo la sua voce, ci fa sempre piacere sentirlo. Tra poco ci sarà un altro collegamento a Cristian Manciati, una piccola rivelazione di un messaggio privato che mi ha mandato. Infatti sarà Ganzo a legarci un brano.
1: E sarà Ganzo anche creare una nuova rubrica, il Riffredo Gossip.
0: Il Riffredo Gossip, il Riffredo Gossip ci vuole.
2: Riffredissimo, Riffredissimo. Corona.
0: Riffredissimo, davvero. Complimenti a Noemi. Novella Riffredo. Complimenti a Noemi, veramente ottima speaker. Esordio radiofonico qua sulle onde di Radio Mugello. Promossa. Alla grande, aspettate un secondino, eccoci qua. Torniamo con un'altra novità di un altro gruppo di cui abbiamo fatto sentire una novità recentemente, gli Anthrax, che sono andato a vedere il 14 giugno allo stesso festival in cui Cristian e Noemi sono andati a vedere Marilyn Manson. Anthrax, che come già ho detto nelle scorse settimane, hanno veramente sbarellato la competizione con gli altri gruppi, perché sono stati secondo me il gruppo più in forma della serata, o meglio la rivelazione della serata, perlomeno per me, perché poi erano in formissima anche Cavalera Conspiracy e Zakk Wylde, ma diciamo rispetto ai Megadeth con un Dave Mustaine con un grande callo di voce, gli Anthrax sono veramente venuti fuori tantissimo. Ma ve ne ho già parlato, come scorsa settimana abbiamo parlato del loro nuovo singolo che presentarono proprio al Ferrara Summer Festival, It's for the Kids, il brano, e questo è il nuovo che è uscito, maledetti loro, venerdì scorso, quindi eravamo a poche ore dall'uscita del brano. Sempre, ancora, però vabbè, dai, prima o poi capiranno come funziona qua a Radio Mugello, inizieranno a fare i brani di giovedì anche loro, come tra l'altro gli amici Megadeth ci sono venuti dietro per un paio d'occasioni, mi ricordo benissimo, non gli ha portato tanto bene, però pace. Nuovo singolo degli Anthrax, The Edge of Perfection.

0: Questi erano gli Anthrax con il loro nuovo singolo The Edge of Perfection, ascoltato in anteprima sempre su Radio Mugello, che come sempre è la radio
1: più bello.
0: Molto molto bene. E io sono arrivato proprio apposta per smorzare tutte queste belle note, questa bella musica, con la rubrica, forse l'ultima novità tra le rubriche, poi ne arriveranno avvagonate nelle prossime settimane di nuove, sicuramente l'ultima rubrica portata dal buon Edoardo Brancen, che si chiama Plagio.
1: Plagio non plagio.
0: Plagio non plagio.
1: Che scorsa settimana, tanto per cambiare, era plagio.
0: Era un gran plagio, era un gran plagio. Qui, ragazzi, però, si va a toccare delle vette di classe dei grandi della musica, diciamo in parte si va a toccare dei grandi della musica italiana. Ricordatevi sempre che noi abbiamo iniziato questa rubrica partendo proprio con gli Anthrax, se non ricordo male.
1: Allora, no, bravissimo, perché ti sei ricordato della puntata sugli Anthrax, ma non si aprì con quella.
0: Ok.
1: Se non mi sbaglio, la seconda, la prima fu l'unico non plagio.
0: Eccala, vedi?
1: Fu l'unico brano messo finora alla rubrica plagio non plagio in cui si disse questo non è un plagio, ed era, se non mi sbaglio, Peacefield dei Ghost, che era stata detta che era un plagio di un brano dei Journey. Dico, adesso mi sfugge il nome, ma è quello che fa One day love will find you.
0: Mi pare proprio di sì.
1: E di sì.

0: a noi un caso eclatante,
1: caso di plagio, no?
0: Di plagio, veramente eclatante, che non riguarda gli Anthrax. Allora, ma siamo passati,
1: stasera inizia una nuova rubrica e non si chiama plagio, non plagio, siamo direttamente plagio.
0: Ma è proprio plagio. Ma codesto è plagio, ecco, chiamato proprio così. E andiamo, vi facciamo partire con il brano più recente, quindi, anzi, in questo caso colei che ha plagiato o che dovrebbe aver plagiato. Stiamo parlando di Dua Lipa, ok? Okay. Ci siamo?
1: Si è recentemente sposata a Palermo.
0: A Palermo, sì.
1: Non con me, però si è sposata a Palermo.
0: Va bene. Ok, il brano che vi faccio ascoltare è Training Season di Dua Lipa.
1: Brano famoso.
0: Sì, dell'ultimo disco.
1: 5, sì.
0: 2024, sì, Training Season. Ora, senza andare troppo a farvi ascoltare tutto il brano, andiamo nella parte incriminata.

0: veramente un brano, secondo me, alle basi della storia della musica,
1: Tante cose mi
0: vengono in mente. Niente,
1: Ora non mi viene più in mente niente. Poco fa mi vengono in mente diverse cose.
0: Ok, ora io vi faccio ascoltare quest'altro brano. Voi anche da casa ci potete scrivere al 334-7988-000 e vi chiedo se non ricorda un brano strafamoso.

È proprio quella. Ora volevo andare. Ma non è quella però. Allora. Eccola qua. È scema, non mi rosica. Sì. Rimettiamo Dua Lipa. Ragazzi, Dua Lipa veramente, questa non me la aspettavo.

0: qui.
1: Ok.
0: Non dovrebbe essere fra. Poi sai.
2: Ehi, la centrale!
1: E lo scario! Che è l'8 di gennaio! Perciò li male tosta! E scema non mi rosica!
2: E scema non mi rosica! Spiegaci, te.
1: Prego!
0: No, no, io voglio prima la tua dispiegazione, quella.
2: Secondo me non è plagio, perché comunque ha un andamento diverso e qualche nota in comune c'è. Però, boh, non lo so, uno è un pezzo molto da mille una notte, molto arabeggiante, l'altro è proprio un pezzo pop, la sua concezione cadenzata in maniera diversa. Certo, qualche nota in comune c'è, ma non ci sono le ripetizioni del brano originale. Dua Lipa va in un altro modo, mentre invece col plagio la scorsa settimana più o meno anche lì non del tutto.
1: Ah sì, non lo, Misha non lo sa, ma Irama e Enrique Iglesias e tutto il cordone di
2: anche Errors of My Way dei Wishbone Ash,
1: sì,
2: era simile a

0: Mentre dei Judas Priest avevamo visto
1: settimana. Yes.
0: E inoltre, sì, vabbè, poi il duo di Placio Non Placio, ne abbiamo trovati uno.
1: Quattro.
0: Ne abbiamo trovati altri quattro. I brani che fanno esattamente quella cosa lì. Quindi comunque secondo me non è Placio, perché sono due stili veramente tanto differenti ed anche una maniera di... No, qualche nota in comune c'è, ma non ci sono le stesse ripetizioni, lo stesso modo di farle uscire.
2: La parola a Michel Agostini.
3: Allora, Edoardo ha usato un termine che diciamo rende questo giudizio molto borderline, ovvero il termine andamento. Allora, in realtà, cioè, per Placio, proprio tecnicamente, si intendono 7 o 8, non mi ricordo, note, tutte uguali. Allora, in questo caso, probabilmente ci sono anche le 7 note tutte uguali, con la differenza che nel brano italiano, queste 7 note, che probabilmente sono proprio le stesse, sono...
1: Non è italiano, è iraniano, quello che sembra italiano, okay.
0: Sì. Che è un brano iraniano, okay. Che dice cose in iraniano
3: che sembra italiano,
1: va bene.
3: Penso, manco non avevo sentito. Comunque, il discorso è che in quel brano lì usa le stesse note, ma puntate. Avete mai visto la nota col puntino?
0: Sì.
3: Ecco, la differenza è quella, okay, stessa melodia ma note col puntino. Puntino. Capito. Sì, puntino no. Quindi è molto borderline la situazione.
0: E poi non è proprio la stessa melodia.
3: Se proprio la vogliamo scagionare, la possiamo scagionare, appunto, come diceva Edoardo, solo per l'andamento diverso.
0: Esatto.
1: Bella, ragazzi. Posso dire che non me l'aspettavo e per un attimo mi sono sentito negli studi di DAZN con Luca Marelli che dà i giudizi sugli interventi della partita, quelli più dubbi. Ragazzi,
0: questa allora te la bocciamo, non
1: bella?
0: È
1: ok, e io lo accetto.
0: Questo è il secondo brano e secondo me non è un flash.
3: Perché siamo voluti essere buoni, però ripeto, è molto
1: borderline. È molto...
0: borderline, ma non è un flash.
3: Una questione di puntini, va.
1: Va bene.
0: E poi c'è anche un calcolo di probabilità. Io veramente, poi non si sa mai, perché Michael Jackson sentiva il ban. Ma io non penso che Dua Lipa conosca.
3: Allora, ragazzi, ci sono un sacco di casi in cui un artista ha plagiato un altro artista, effettivamente plagiato, ma senza volerlo. Ragazzi, purtroppo succede.
1: E allora sapete che vi dico?
0: La stessa cosa.
1: Sapete che vi dico? Che io, per chiudere questa bella puntata di Plagio Non... puntata, rubrica di Plagio Non Plagio, vi metto uno dei nuovi brani di una band amatissima, proprio di quelle proprio top, amate dagli amanti del rock, i Nickelback con Bones for the Crows. Che Alphonse
0: esce il nuovo album.
1: Yes.
0: Eccomi.
1: Bones for the Crow. Chi?
0: Osha.
1: Sì, Osha.
0: Osha.
1: For the Crows.
3: Benissimo.
1: Anna
0: Osha per i cor.
1: Non so se hai sentito la battuta. Bene. Anna Osha. Bene.
0: Sentito.
1: Questi sono i Nickelback.
0: I

0: Bones for the Crowns, loro sono i Nickelback e siete tornati sempre in diretta con Rifredo, con Radio Mugello, la radio più bello. Sono le 22:41 e adesso io mi prendo questo microfono per ringraziare un bel po' di persone che si sono fermate nel corso dell'ultimo fine settimana alla Festa dell'Unicorno, allo stand dei Violet Blend, in promozione del gioco di carte Talk or Stalk. Se no dice che cacchio ci facevate all'Unicorno, ecco cosa ci si faceva.
1: Anche
0: quello fa parte del gioco dell'unicorno.
1: Bella manifestazione.
0: Allora, sì, per me è stata la prima volta all'unicorno, per quanto non sia il mio genere di eventi preferito, devo dire è stato molto divertente e soprattutto ho visto veramente una famiglia di persone che segue questi eventi, che non conoscevo. Ho rivisto anche persone che non vedevo da 15-20 anni, quindi veramente un ringraziamento a chiunque si è fermato anche solo per un secondo a salutarci. Unico grande inconveniente, unico grande problema, ovviamente il caldo. E allora,
1: come si friggeva nel gazebo?
0: Abbastanza. Se da belli lessi. E allora, appunto, Violet Blend, muoio in un bicchiere.

0: Questa era la versione iraniana.
1: Questa era la
0: versione.
1: Di Ramachele Violetta Blender.
0: Violetta
1: Blender. Il frullatore violetto. Allora, miei cari amici di Radio Macello. Radio Macello, come l'abbiamo chiamato una volta. Io sono Alex Schwarzer, campione olimpico di marcia. Quando non mi alleno, sto qua in Alto Adige,
0: sì?
1: In mezzo alle montagne. Mm-hmm. E infine mio fratello, mi prendo cura del mio latte.
0: E col grande cioccolato.
1: E quando, quando abbiamo bisogno...
2: E fu così che la polizia passò a prendere...
0: Sì.
2: Come si dice? Ormai.
1: Doping.
2: No, come quel reato...
1: Appropriazione di identità.
2: Appropriazione, esatto.
1: Sì, sì, sì. Quando abbiamo bisogno di una pausa, mangiamo Kinder Pinguì, perché io di latte ci capisco. E anche di cioccolato. E di steroidi anabolizzanti.
0: Cioccolato.
1: Pure, anche di quelli. Michel, anche di quelli ci capisco. E mi sono fatto pure bandire. La federazione di marcia tedesca. Purtroppo è andata così. Comunque, io stavo cercando di prendere tempo mentre selezionavo il prossimo brano, e invece mi sono messo a fare l'idiota senza cercare niente. Però ci siamo quasi. Eccolo qua. Allora, questo è l'unico brano di stasera. No, vabbè. Diciamo di sì. È l'unico brano svincolato di stasera, che non ha a che fare con un argomento specifico, una novità, una rubrica, un qualcosa del genere. Un brano forse insieme al brano d'apertura. Ed è un brano incredibile. E io sono veramente incazzato un po' con i Cavalera Conspiracy. Che Cavalera Conspiracy, ripeto, ho visto il 14 giugno. A Ferrara, sono i fratelli Cavalera, fondatori di Sepultura, che stanno facendo gli album live, i primi album di Sepultura, quelli in cui erano insieme, poi adesso il gruppo non ci sono più, loro due. E hanno fatto il primo e il secondo Morbid Vision e Schizofrenia, poi la tournée per il terzo album Beneath the Remains. L'hanno fatta, ma non sono venuti in Italia. Non hanno fatto date in Italia per quella tournée, quindi ce lo siamo perso. E me li sono rivisti, però, con Che Io Sei Di il 14 giugno, bellissimo, ma ve ne ho già parlato. E io bramo, e mi auguro che lo faranno. Che facciano la tournée di Beneath the Remains, che la rifacciano, perché l'hanno già fatta, ma non sono passati in Italia. Ma mi auguro soprattutto che riescano a recuperare Arise, che forse a livello affettivo è il mio album preferito di Sepultura, forse anche a livello di sound. E non l'hanno proprio saltato, e quindi io mi auguro che ritornino sui loro passi per farci sentire Rise live. Nel frattempo andiamo in ordine cronologico, ripartiamo da Beneath the Remains. Questo è Slaves of Pain, forse il brano più forte di tutto l'album, insieme proprio alla title track Beneath the Remains. Slave of Pain, Sepultura 1989.

0: E questi erano i Sepultura con Slaves of Pain, ragazzi. Che dire, io stasera intervengo proprio nei momenti migliori, perché vengo proprio intervengo a gamba tesa. Perfetto. A gamba tesa, con bella, cioè dopo bella musica, con determinati pezzi. Stasera mi gioco un primo, forse il secondo, perché il primo era il Gabibbo. Un secondo Guilty Pleasure.
1: Tutto insieme, non ne ha fatti per 6 mesi e poi...
0: Allora, questo Guilty Pleasure, in realtà... Allora, mettetevi un po' in questo tipo di panni. Uno dice, accendi la radio, va bene, accendi la radio durante l'estate ti dà quei pezzi là, quella serie di pezzi italiani e stranieri, che ti ridevano per forza mettere come tormentoni, no?
1: Sì.
0: Michele Agostini, un Michele Agostini mi fa, e che cazzo, spengi la radio e ascoltati che ti pare. E c'ha anche ragione, se a me funzionasse, va bene? Nel computer usare YouTube e mettere i pezzi che voglio io. Ma c'ho la radio e quindi io devo ascoltare quello che la radio mi propone, no? E quindi...
1: Era come Leopoldo la notte quando c'era io e Michele che ci si collegava alla cassa Bluetooth.
0: Esatto. Beh, sì. E ragazzi, niente, stasera vi anticipo anche una cosa, una rubrica che potrebbe nascere a breve, ovvero ho anche un premio per i Refrain Awards,
1: un premio,
0: uno degli Refrain Awards, tipo la canzone più brutta del 2026.
1: Ma come mai non ci è mai venuto in mente?
0: Esatto,
1: di
0: questa è
1: la
0: canzone
1: Fredo.
0: Più brutta,
1: lo shit Fredo.
0: Shit Award. Uno shit award, secondo me ci sta, ragazzi, fidatevi. C'è tra le tante canzoni tormentoni estivi che ho sentito, ce n'è uno che, ragazzi, è una roba italiano.
1: Posso,
0: che è una roba, sì,
1: le madonne sulle sedie.
0: No, c'è di peggio, fidati, che c'è di peggio, quelle ridondanti, c'è di peggio a livello anche di testo, c'è una roba, ragazzi, raccapricciante. Tra i vari tormentoni di quest'anno scelgo questo come candidato di Guilty Pleasure, che in realtà
1: candidato anche ufficiale,
0: sì,
1: del Shit Fredo Award.
0: Questo no. Un altro.
1: Però
0: magari lo riproporrò.
1: Facciamo lo Shit Fredo Award.
0: Ma sai che cazzo ti dico? Cambio idea. Allora vi dico, guarda, piccolo spoiler. Avrei messo il brano di Rama di settimana scorsa,
1: okay,
0: va bene, come Guilty Pleasure. E invece vi faccio cambio idea e vi faccio sentire uno shit Fredo coi controfiocchi, ragazzi. Come si chiama sto brano? E poi è bello che non so neanche come si chiama, ma lo ripete.
1: Lo ritroverai.
0: Sì, no, lo ritrovo. Purtroppo vado a scomodare una delle tue idole e mi dispiace, ovvero Clara.
1: Grande.
0: Vado a... Ragazzi, voi non avete idea della meraviglia di questo brano. Featuring un altro grandissimo dei Refredo Awards ai tempi, anzi no, anche dell'ultimo Refredo Awards, perché lui ci ha vinto Best Refredo Moment con questo cantante qua con cui collabora Clara, e sto parlando del
2: di
0: grande
2: quello che non vuole inganni,
0: di quello che ha farfalle, che non sta più nella pelle, perché Clara queste
1: farfalle
0: si è unito,
1: sì, le emozioni,
0: è proprio lui. Vi faccio ascoltare questo shit Fredo di quest'estate, Clara featuring San Giovanni, e il brano si intitola Le ragazze.
2: Lo mette anche in casa.
0: Certo.

0: Nuova crema modella.
1: L'hanno beccato.
2: E vabbè, quasi censura. Allora. No, vabbè, allora. No,
1: io voglio sentire Miscela Agostini e disannuncia il brano.
2: No, l'abbiamo perso, è schippato a quello dopo, è andata male. No, forse lo ritrovo, ragazzi, perché io volevo un attimino leggere, ecco, ci siamo soffermati un attimino a leggere dei commenti sotto il videoclip e volevamo rendervi partecipi. Ci rendiamo conto che degli adulti hanno scritto sta roba e probabilmente avranno pensato che figata, sono qui solo per leggere i commenti, esatto. Questo è più bello. L'ho canticchiata mio nipote di 9 mesi, mi ha tirato dietro pannolino e biberon. Dai, ma che roba è? Sembra scritto da un bambino di 10 anni che declino. Ma un autore per firmare un testo non dovrebbe avere più di 14 anni. Vabbè, la cosa bella è che
3: tutti i commenti sono d'accordo con noi.
2: Sì, ma oltretutto la cosa ancora più bella è che tutti i commenti fanno sì che questo video delle ragazze di Ilaria San Giovanni faccia un sacco di views. Bravi,
1: sì,
2: continuate a commentare.
1: Invece
2: che ignorare, continuate a commentare. Ma che ve lo fa se vi fa schifo? Che lo guardate a fa? Cioè, no, che lo commentate a fa? Non lo guardate, o meglio, magari guardatelo in muto, perché insomma, Clara, come diceva il buon Edoardo, è un bel vedere, non un bel sentire. Che è successo, Edoardo?
3: No, dicevo che noi l'abbiamo messo direttamente in radio questo singolo.
2: Sì, senza abbiamo fatto una ca. Ah, questa è proprio una ca, una grandissima ca.
1: Siamo passati da Sepultura a San Giovanni.
3: Siamo passati,
1: cioè, e San Giovanni rischia di vincere un'altra award, quindi l'anno prossimo.
2: Vi rendete
3: conto?
2: Sì,
3: non so, allora dovrebbe essere contento di vincere lo Shit Fred Award, però.
2: Allora, torniamo a fare un po' di poesia. Torniamo a fare un po' di poesia, per favore, perché questa è la stagione dei grandi concerti estivi all'aperto. Abbiamo fatto Resce, abbiamo annunciato concerti, è un anno che parliamo di questa fantastica stagione di concerti estiva. Ebbene, c'è chi sta già iniziando a programmare la prossima stagione estiva, perché sono stati annunciati al Teatro Carcano di Milano per, pensate un po', il 2 maggio 2027, una cosa fuori di cervello, no, o è scritto al contrario la data, sarà il 2 maggio o sarà il 5 febbraio, non lo so, vedremo. però poi qui c'è uno 02 05 27,
1: 27 maggio 2002, no, non può essere,
2: no,
1: e quindi
2: no,
1: lo leviamo,
2: no, 02 05 27 sarà il 2 maggio.
1: Mai,
2: cioè, pensate un po', no, mi sembrava semplicemente strano.
1: 502 sarà casomai 2 maggio, che è 5 in mese, quindi sarà 2 maggio.
2: Appunto.
1: Casomai vai 5 febbraio a vedere se c'è qualcosa.
2: Ma chi lo sa. Comunque, fatto sta che tornano in Italia i Sonata Artica, e allora un po' di poesia, Shai.

0: Mi sa che la canzone è finita, ragazzi. Questi erano i maestosissimi. I maestosissimi Sonata Artica con Shy. Una power ballad bellissima, per niente stucchevole, per niente sovraccaricata come sono a volte. E quelle fatte così fanno veramente impazzire. Grandissimo brano, ottima scelta da parte di Michele Agostini. Mi sono congratulato anche nel fuori onda. Rinnovo i complimenti e passo. Abbiamo, come dire, abbiamo calmato un pochino i toni della serata, tralasciando un po' i Ti pregio di Lore barra lo shit Fredo entrance. Che devo dire, sì, bel momento di Fredo, ci siamo divertiti, ha fatto ridere, ma brano orribile, si può dire.
1: Shit Fredo,
0: è lo shit Fredo, quindi era anche normale che fosse così. E torniamo invece sulle stelle. Adesso siamo stati nelle stalle. Già eravamo sulle stelle con Michelle. Continuiamo lì. Bei momenti. È quasi un sexy Riffredo, questo qua. Un po' meno esplicito degli altri sexy Riffredo, ma l'orario è quello. Quindi, anche se fa caldo, ragazzi, forza, forza. Un po' di sexy Riffredo tonight. Express your love, Dire Straits.
1: Bello.

0: Espresso Love, loro sono Dire Straits e questa è la Sexy di Fredo di oggi. E allora spero che abbiate messo a letto i vostri bimbi, perché da Sexy di Fredo si passa a Porno di Fredo, una nuova rubrica. Una nuova rubrica che mi sono inventato sul momento.
1: Nome azzeccatissimo.
0: Allora, intanto voglio fare una premessa. Allora, voglio farvi sentire... Allora, immagina...
2: Siamo le ragazze.
0: Io sto cercando di essere serio. Allora, immaginate il contesto, ok? Concerto del 1° maggio 1993. Sul palco ci sono i Litfiba.
1: Okay.
0: A presentare questo, questo brano, Piero Pelù, in mezzo a... insomma, non mi ricordo neanche che piazza era, a Roma, insomma, comunque...
1: Piazza del Popolo.
0: La facevano in Piazza del Popolo? Sì, probabilmente sì.
1: La fanno da sempre.
0: Sempre fatta lì? E allora sì. È quella. No, insomma, in Piazza del Popolo, Piero Pelù ha presentato nel 1993 questo brano così.
3: Ma com'è? Io mi domando. Ora siamo a Roma, siamo un po' a casa sua, ma com'è che il Papa parla sempre di sesso? E lo voglio dire, cioè lui dovrebbe essere tutto metafisico, teologico. Che ce ne frega a lui? No, scusate, non è che mi voglio fare. Siamo ospiti del resto in Italia, siamo alla sua corte, però.
4: Papa Massara Sega Sega!
0: E questo secondo me era un moccolo, abbiate pazienza, ma in piena diretta, allora è Mondo Visione diretta Rai, Mondo Visione diretta Rai, se non ci credete.
4: Ma sono la sigla,
0: vabbè, che vi devo dire, così, non è intelligenza artificiale.
1: No.
0: Ragazzi, Piero Pelù ha
1: bestemmiato. Cosa artificiale?
0: Vabbè.
2: È il palco.
0: Comunque, questa è la premessa per lanciare questa nuova rubrica di Fredo Porno, perché insomma, il testo di questo brano, insomma, vabbè, lo si commenta da solo, il mistero di Giulia.

0: Il mistero di Giulia con la memorabile introduzione fantastica, bellissima di Piero Pelù dall'album Terremoto del 93, questi erano i Litfiba e ci salutiamo con un doppio colpo, un doppio annuncio, due concerti che andrò a vedere nel fine settimana, uno il venerdì, l'altro la domenica, uno gratuito, l'altro ho preso il biglietto. Sto parlando di Babaman all'Ultravox domani. E questo è anche un po' un Guilty Pleasure, è forse la prima edizione del Guilty Pleasure live, ovvero che sto mettendo un Guilty Pleasure, vi sto dicendo questo artista è Guilty Pleasure, domani lo vado a vedere live. Magari ci scappa anche una rece, una piccola rece, un po' più grossa invece per quello di domenica, che sarà Lupolo in Rock. Vado a vedere gli headliner, sono i Venom, prima suonano gli Overkill, Marduk, Rotting Christ, insomma gente bella tranquilla, per usare un eufemismo. Quindi direi in puro stile Riffredo, io vi metto uno dopo l'altro Babaman e i Marduk. Così non so chiude, se è stato mai fatto nella storia questo abbinamento qua.
1: Non l'abbiamo fatto noi,
2: non credo proprio.
0: E stasera per la prima volta lo facciamo, e non solo, ve lo facciamo sentire in diretta. Questo è un momento storico.
2: Quindi buonanotte.
0: E quindi questi sono
1: appuntamento a Riffredo Viola fra pochi minuti, la pillolina.
0: Direi un polase viola, un polasino viola, un decino, dai. E quindi uno dopo l'altro, Babaman con L'ho vista e Marduk con Frontschwein.
2: Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

0: E bentornati a una nuova puntata di Polazzo e Viola in compagnia di Michele Agostini,
1: Edoardo Brancen,
2: Lorenzo Cancemi.
0: Allora, ci sarebbe da parlare un bel po', perché insomma, questa settimana è esploso letteralmente il mercato della Fiorentina, insomma nelle ultime due settimane in particolare, insomma da quando ci siamo lasciati in questi microfoni, da quando vi ho lasciato io a questi microfoni, a ora ne è cambiata di roba in casa fiorentina per quanto riguarda specialmente il calciomercato. E è iniziata anche la preparazione, ci sono stati i primi acquisti, le prime cessioni, ne parliamo insieme. E io volevo iniziare quest'oggi facendo un saluto particolare a un signore veramente con la S maiuscola e a un talento con la T maiuscola. Il signore con la S maiuscola è il signor Robin Gosens, che devo dire ha vestito con onore per due stagioni la maglia della Fiorentina. Appunto lascia questa maglia con onore perché ha espresso fino all'ultimo il desiderio di rimanere. Non fa parte dei piani della società, questo purtroppo
1: è stato messo all'uscio proprio.
0: Sì, è stato messo all'uscio in modo forse anche un po' brusco, mettiamola così. Sì, poteva finire meglio la storia tra Robin Gosens e la Fiorentina. Io sono convinto che comunque Robin Gosens non chiuderà qui il suo rapporto con Firenze, ecco, secondo me.
1: No, ma di certo chiude il suo rapporto con Paratici, perché
0: quello sicuramente.
2: È anche un grosso, direi.
1: Sì.
0: Quello sicuramente, ma Robin Gosens, per quanto mi riguarda, è uno di noi, lo aspettiamo a Firenze a braccia aperte, magari quando avrà finito la sua carriera.
1: Nel frattempo andrà allo Schalke.
0: Penso
2: ufficiale prestito.
0: Ecco, sì,
2: vabbè, comunque fissato 2 milioni e mezzo.
0: Ecco, okay. Grazie per la info. Lorenzo Cancemi sempre molto informato. E l'altro saluto va a Matucci, che ripeto, per me è sempre stato un gran talento. Si trasferisce definitivamente in Spagna e
1: si gioca la Liga.
0: Come?
1: Si gioca la Liga.
0: Cioè si gioca la Liga, si gioca un campionato.
1: Nel Deportivo, giusto?
0: Sì, si gioca un campionato.
1: Con la neopromossa, però si gioca.
0: Però si gioca un campionato sicuramente più competitivo di quello che avrebbe giocato con la Fiorentina, quello senza ombra di dubbio.
2: Allora, la Coruña sarà una delle squadre rivali della Fiorentina in questa preparazione estiva, quindi penso ci sia una sorta di canale
0: preferenziale.
2: Sì, sì. Sicuramente Amatucci si farà anche forza dell'esperienza avuta quest'anno nella Liga DOS con il Las Palmas, quindi insomma è anche un premio a
0: in cui è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato.
2: Sì,
0: ricordiamolo.
2: Sì, insomma sarà curioso vederlo all'opera, perché la Liga Spagnola è sicuramente un campionato a parte le solite due, ma a livello di gioco insomma competitivo di alto livello, di livello più alto, mi hai detto te, rispetto alla Serie A.
0: E oltretutto che si confà più alle sue caratteristiche, perché comunque è un ragazzo molto gracile dal punto di vista fisico, ma di una tecnica, di una visione, con un piede veramente sopraffini. Da qui si arriva a tutto quel che è entrato, perché non sono usciti solo giocatori, sono usciti anche già tanti soldi. Non me l'aspettavo dal mio punto di vista, poi vi
1: no,
0: lascio.
1: No, neanche io, ma nessuno se l'aspettava.
0: Ma chiaro.
1: Visto quanto avevano speso l'anno scorso,
0: che comunque non era poco, esatto.
1: Non era poco, avevano speso e non gli era rientrato. Secondo me l'anno scorso ci hanno perso di sicuro.
0: Ma qui c'è veramente da parte.
1: Comunque, io quest'anno mi aspettavo un mercato un po' più a ribasso, e l'avevano annunciato anche in diversi altri. E invece, qua abbiamo visto nel giro di pochi giorni una, non solo l'arrivo di tanti giocatori, ma anche giocatori pagati con insomma in maniera consistente.
2: E però si va giuste osservazioni, da un certo punto di vista è passato sotto traccia il fatto che a livello di stipendio dei calciatori in realtà si è andati quasi un po' a risparmiare, perché Gosens nelle casse della Fiorentina costava credo pressappoco 2 milioni di euro su per giù. Il contratto di Gosens era 2 milioni di euro l'anno, mentre invece Arthur Attà dell'Udinese, è stato pagato sì 30 milioni all'Udinese, l'acquisto più costoso della Fiorentina sinora di quest'anno, però lo stipendio è più basso, quindi prenderà 1,3 milioni. Mm-hmm. Quindi si è andati a spendere sì, insomma si è fatto un investimento importante, però poi alla fine sulle casse è andato a risparmiare. Dragusin, anche questo è, cioè è un po' una mossa che riprende un po' quelle viste negli ultimi anni, perché alla fine è un prestito con diritto di riscatto a 19 milioni per l'anno prossimo. Alla fine è vero, a livello quantitativo ne sono già arrivati 5, però insomma si è speso su 45 milioni abbondanti tra Vieri soprattutto e Arthur Attà. Valdepeñas credo sia da una parte forse l'acquisto più curioso della Fiorentina.
0: E anche, anche più economico fino ad ora.
2: Sì, però non si era mai visto la cosa relativa all'acquisto di Valdepeñas, è che è stato fatto un acquisto stile Como.
0: Sì, in tanti paragonano questa operazione a quella di Nico Paz.
2: Perché Como appunto è andato a prendere a suo tempo Nico Paz.
1: Se funzionasse come quella di Nico Paz.
0: Ah beh.
2: Questa è un po' la speranza di tutti. Certo, c'è un po' la furbata del Real Madrid, che comunque per i prossimi 3 anni eserciterà il diritto di ricompra sul calciatore, quindi è un po' il tipo, se diventa forte me lo riprendo io, esatto. Se invece resta un po' una via di mezzo oppure non mi interessa, ce lo teniamo noi. Quindi vediamo un po', ecco, questo è uno sviluppo sicuramente interessante. E tra Veri, Valdepeñas, è una linea che la Fiorentina fino ad ora insomma aveva preso quasi mai.
0: Sì, no, più che altro io vedo quello che dicevo che non c'era fino a un po' di mesi fa, ovvero una programmazione, ovvero il fare calcio, perché comunque si va a prendere, non si va a spendere più 15-17 per giocatori di 28-29 anni, se ne va a spendere 25-30 per ragazzi di 23-24, quindi insomma già qui c'è una bella differenza. In più la differenza, un'altra differenza sostanziale rispetto ai mercati scorsi è che, ragazzi, siamo al 15-16 di luglio, è iniziata ora la preparazione e l'11 titolare è fatto per 9 undicesimi praticamente, e per una squadra che non deve fare le competizioni europee, avere un 11 buono di base è già un fattore molto importante.
1: Certo.
2: Sì, in merito, volevo aggiungere una cosa in merito appunto al fatto di essere arrivati al 16 luglio, scusatemi, già con 5 volti nuovi e comunque con una formazione che sarà, immaginiamo tutti, molto diversa rispetto a quella che si è vista negli ultimi 2 anni. Va anche detto che secondo me c'è una, viene a dire una forza, ma anche una capacità di trattare da parte di Fabio Paratici con alcune società che Daniele Pradè, volenti o nolenti, non ha mai dimostrato di avere fino in fondo.
0: No, ma, no. Più che altro su certi tipi di giocatori, un'osservazione giustissima. Io penso che tante volte qui abbiamo parlato di una mancanza di appeal da parte della Fiorentina. Questo deficit di appeal lo sta portando evidentemente Paratici.
2: Esatto. Perché a livello economico, in realtà, già nel più recente passato, l'anno scorso la Fiorentina durante il mercato estivo ha acquistato Piccoli a 27, sì, a 27 milioni dal Cagliari, e invece quest'anno ora ha preso Piccoli, ne poteva prendere tanti altri. A proposito di Cagliari, tra i volti che non vedremo l'anno prossimo a Firenze c'è anche Jacopo Fazzini, che è ufficialmente un calciatore del Cagliari, è stato presentato
0: e qui non l'abbiamo mai visto, purtroppo
2: pochissimo. E soprattutto c'è effettivamente una caratura internazionale, cioè rispetto a prima, perché fino adesso sì, è arrivato Attà, però è arrivato Veri dal Gremio, è arrivato Dragusin dal Tottenham, ma che è comunque un calciatore di esperienza anche per il campionato italiano, perché certo, comunque ha già giocato, penso l'ultima esperienza è stata col Genoa, se non ricordo male. Valdepeñas dal Real Madrid, Jiménez del Milan, che era del Milan, ora è del Bournemouth. Comunque si vede che, insomma, Paratici, insomma, sa trattare evidentemente per dei profili molto giovani. Ma insomma, in passato questa cosa io me la ricordo per alcuni profili, sì, me la ricordo per alcuni profili che poi però puntualmente non si sono dimostrati all'altezza. Pedro dovrebbe essere il nuovo, insomma, ma, il nuovo Batistuta, comunque la punta insomma, di diamante degli anni a venire della Fiorentina in attacco, e poi si è visto che fine ha fatto. Insomma, cioè non vengono fatti, mi sembra che non vengano fatti degli acquisti tanto per.
0: Esatto, allora, Paratici in conferenza stampa ha parlato di futuribilità della Fiorentina, e la futuribilità la crei così, con una programmazione, quello che non è mai stato fatto fino adesso. Quindi se sarà l'ennesimo anno zero, ma che sia l'anno zero davvero stavolta, non ripartire sempre così a caso.
2: Ma a te non sta dando l'idea di ripartire così a caso?
0: Assolutamente no, sono state fatte cose molto sensate fino ad ora. Ora, a prescindere dal valore dei giocatori, io tanti non di quelli stati presi non li conosco. L'unico che conosco veramente è Dragusin, e vabbè, un giocatore che sicuramente sa il fatto suo, è un bel pennellone, un bel centralone di forza fisica, ottima in marcatura, ma non ha solo quella come dote, perché comunque è un giocatore che sa anche costruire con i piedi, è un giocatore che è anche atleticamente bello presente, ammesso che stia bene fisicamente, perché comunque viene da un crociato andato, e quindi c'è da valutare più che altro questo.
2: Come ultima notizia di calciomercato, anche questa forse non è che sia stata tanto, anche perché ci siamo tutti un po' stropicciati gli occhi, no? Per i tanti calciatori che sono arrivati, che forse arriveranno, una notizia che forse è passata un po' sotto traccia è che è scaduto il termine ultimo per la cessione, per la clausola rescissoria di Moise Kean.
0: Vabbè, quest'anno non faceva paura.
2: No, ma non è che fa paura, però adesso, cioè, il futuro di Moise Kean è nelle mani totalmente di Fabio Paratici. Nessun club alla fine praticamente non si è presentato con i 62 milioni, mentre qui fuori c'è la Formula 1.
1: Tokyo Drift.
2: Sì, nessun club, quindi insomma è arrivato al Viola Park con 62 milioni di euro in mano. E quindi adesso il futuro è nelle mani della Fiorentina, che lo valuta attorno ai 45 milioni. Questo è un altro sviluppo interessante, secondo me.
0: Ma di sviluppi interessanti il mercato ce n'è ancora da avere diversi, perché comunque alla formazione titolare che dicevamo prima manca ancora X e Y. Cioè, ipotizzando la formazione a ora, quella che può essere la formazione fiorentina, diciamo che da metà campo in giù praticamente è cosa fatta, con la conferma di De Gea in porta, Jiménez a destra, se non viene ceduto Dodò, poi vediamo, cosa comunque molto probabile. Il posto di centrale di destra penso sia prerogativa di Dragusin. Sull'altro posto di centrale, secondo me, al netto delle uscite, se la giocheranno in diversi, tra cui il nuovo Vieri, Comuzzo, Ranieri e Pongracic, a me sono arrivi qualcuno. Come? Sì, sono in tanti. Qualcuno uscirà.
2: L'ultima notizia di mercato è che Comuzzo potrebbe rientrare nell'affare Torsved col Sassuolo.
0: Ok, non, vabbè.
1: Non sei da Comuzzo al Sassuolo, mi spiacerebbe un po'.
0: In prestito o no? A titolo definitivo assolutamente sì. Comunque torniamo al centrocampo che ha messo dalle prime ore di ritiro, insomma, sembra che Fagioli sia in cabina di regia davanti alla difesa. Sulle altre mezzali sicuramente da una parte abbiamo Atta, dall'altra pare stia arrivando Ulai a fare, insomma, pare in chiusura. E poi davanti l'unica certezza è Ken con ai fianchi Mr. X e Mr. Y che saranno penso gli ultimi due botti di paratici per quanto riguarda la formazione titolare, poi da lì si andrà a rifinire.
1: Sì, gli esterni direi manca soltanto quelli. Comunque io volevo chiudere dicendo che la cosa che mi piace tanto di paratici rispetto a Frade che vedo subito è un po' lo stile di comunicazione, o meglio l'assenza quasi di comunicazione, finché proprio fatti non parole ti consegno il giocatore comprato, ed è un bel colpo di mercato, quindi apprezzo un po' quello rispetto a un Pradè sempre in ritardo sulle occasioni, che si ritrova sempre all'ultimo a chiudere il mercato, ad avere gente, mentre qua sotto c'è Fast and Furious,
2: sì.
1: Comunque sempre a ridursi all'ultimo per avere tutti i giocatori, e quindi in ritardo nella preparazione, ecco che invece ti trovi un paratici, cioè non dice niente, non fa dichiarazione, non fa niente, ti porta quanti giocatori in 2 giorni, 3 giorni?
2: Insomma,
0: sono 4, 5, sono 5 nuovi acquisti, quasi 6, dai, siamo vicinissimi al sesto.
2: All'inizio, almeno la sensazione che ho è che, poi chiudo, che siamo all'inizio di una rivoluzione. Nel senso che...
0: Ma a questo punto anche a metà di una rivoluzione, perché tanto è già stato fatto.
2: Non l'abbiamo nemmeno toccata perché... insomma, i calciatori che sono arrivati sono 5, ma io ne vedo almeno 5 che sono sulla, insomma, in dubbio per l'anno prossimo. Io vedo
0: dei titolari che ho fatto prima?
2: No, okay. Io vedo in dubbio, forse io vedo in dubbio Dodò, vedo in dubbio Mandragora,
0: sì.
2: Vedo in dubbio Ranieri, vedo in dubbio, molto in dubbio, forse il più dubbio di tutti secondo me è Gudmundsson. Perché Paratici Gudmundsson l'ha visto giocare in questi 6 mesi, cioè mi sembra un dettaglio,
1: l'abbiamo visto tutti,
2: cioè, mi sembra un dettaglio secondo me non da poco. Non penso che Paratici abbia tutta questa voglia di tenersi in squadra un calciatore,
0: ma anche grosso,
2: insomma, a livello di prestazioni abbastanza altalenante, ecco.
0: Ma anche dalle prime immagini,
1: no,
0: di ritiro non sembra grosso.
1: Aspetta, scusami, siamo a 4 nomi.
2: E il quinto secondo me, io poi per me il quinto è Moise Kean. Io Moise Kean non sono così sicuro che resti a Firenze. L'unica cosa che magari mi fa pensare che possa restare è proprio questa sorta di conoscenza tra Fabio Grosso, Paratici, che comunque hanno condiviso esperienze insieme, ma non lo so, c'è sempre molti dubbi su Moise Kean, anche su quello che è successo negli ultimi mesi. È un rapporto che non lo vedo così buono. Non capisco perché, l'unica cosa che non capisco e poi veramente chiudo è come mai la Fiorentina, almeno come riportano alcune testate, stia spingendo per portare un altro attaccante a Firenze.
0: Ma io penso più che altro non venga a fare il titolare.
2: Con questo Moise Kean,
0: secondo me con la Fiorentina sta nascendo una punta come a Rocodare, non la vedo come, cioè non vedo Paratici puntare su di lui come titolare inamovibile della Fiorentina il prossimo anno, poi magari mi sbaglio.
2: Però ha puntato anche a gennaio su giocatori profili come Harrison e So e il numero 19 e Solomon, che non nessuno conosceva, anche questi provenivano dalla Premier o comunque dalla Championship, il loro l'hanno fatto, era Solomon un po' meno perché insomma è stato abbastanza rotto, Harrison i suoi assist li ha fatti, il gol che ci ha salvati l'ha fatto lui, perché nessuno se lo ricorda, ma il gol della salvezza
1: e
2: l'ha segnato, ora non per nulla, ma il gol della salvezza l'ha segnato Harrison. Quindi non lo so, io credo che, come hanno detto in tanti, nessuno sia veramente incedibile. Non ci siano, io non vedo dei calciatori che siano proprio delle pedine fondamentali da cui
0: nell'idea dei titolari di grosso secondo me sono tre, sono De Gea, Fagioli e Ken, ma dei tre se mi dici un sacrificabile per me è proprio Ken,
2: anche secondo me. E niente,
1: direi è la fine del Polase Viola e che ci sentiamo non settimana prossima perché mi sa che non c'è nessuno dei tre.
0: Esatto,
1: ma dopo,
0: ci aggiorniamo fra due settimane.
2: Bella.
0: Un saluto a tutti. Ciao belli.
1: Ciao.

0: Colline Mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: alle 5 del mattino adesso. Guarda che coda, non ci si muove di un passo. Secondo me quello che ha detto, partite alle 5 del mattino, non ha la macchina. Ma l'hai sentito questo continente? È bello?
1: Un motivo.

Fortunato Giovedì da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Io non avrei detto mai, non avrei detto mai, ma tutto può succedere.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: Più fantasia, più Radio Mugello.

vicino sei tu. Se la terra è tonda e se il mare

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:31.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo che il denaro non ti aspetta. E cosa vuoi che sia la fretta su una macchina che scheggia e non mi vedere alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri